0: Torna, ritorna il programma
1: Tagli anni nel mondo.
0: Adesso non te questo campetto qua. Devo ascoltare il dottor Paolo José Massolini, presidente della Fibra, qua a Rio Grande del Sul, che va a parlare sora il crescimento e il passo della cooficializzazione del nostro italiano. Con la parola Paolo Massolini.
2: Qua con il dottor Paolo Massolini che parla in nome della Fibra RS e parla sora il nostro italiano che sei importantissimo, Dottor Paolo.
3: Ben, volevo dirvi a tutti quanti che quanto sei importante è mantenere viva la nostra lingua. Il scomiso è stato un sito che attraverso la Asa Prorata Brass, che era l'entità che era rappresentante di tutti i radialisti, ha scominciato con un ordine che ha fatto una domanda al Ministero della Cultura perché mettesse il italiano come patrimonio storico e culturale del Brasile, patrimonio immateriale del Brasile. Ma in quel momento non aveva mia la possibilità e dopo un tempo Bonorio Tonali ha passato per avanti per fare questo lavoro insieme a Rovilio Costa, che abbiamo scominciato e abbiamo fatto un movimento grandissimo. E abbiamo domandato non solo che al movimento della FIBA, della Federazione dell'Associazione Interbrasiliana del Rio Grande do Sul, ma rappresentando quella che ha succedesso l'Asa Prorata Brass, che è la Assodita, l'Associazione dei Diffusori del Italiano. E abbiamo proposto un'altra volta la domanda di che l'italiano diventasse patrimonio culturale e materiale del Brasile. Ma noi abbiamo fatto un movimento diverso, abbiamo chiamato diverse autorità e abbiamo ricevuto in quel momento l'aiuto del governo del Rio Grande do Sul, che era Germano Rigotto in quel momento, dell'Assemblea Legislativa del Stato del Rio Grande do Sul, della FAMURS, che è la Federazione dei Municipi, anche abbiamo ricevuto anche appoio dell'Assemblea Legislativa di Santa Catarina, del Governatore del Stato dello Spirito Santo, e abbiamo mandato una mucchiaia di documenti a Brasilia insieme a tutti questi documenti che aveva e anche di università. E allora delle entità sicuramente, dei sindaci della nostra regione, e abbiamo fatto questo movimento. E allora con questa domanda l'italiano è stata la prima lingua a domandare riconoscimento del Brasile. Ciò che aveva la possibilità anche di scominciare a fare un seminario, vuol dire una discussione tra il movimento del italiano con il governo. Perché fino a quel momento neanche una lingua che aveva domandato riconoscimento, neanche Tupi-Guarani, che è una lingua importantissima come sviluppo di tutto il Brasile. Allora con questo movimento che abbiamo scominciato a creare una commissione che si chiama Commissione della Diversità Linguistica Nazionale. Abbiamo iniziato con questa diversità linguistica nazionale un seminario che ha succedesto a Brasília, no ante che abbiamo mandato la Claudio Piazza Ribeiro dell'Università di Caxias do Sul come Darcy Lusato per essere rappresentante nostro. Lui è andato là per dire cosa vuol dire l'italiano insieme a quell'altra lingua che aveva dopo il medesimo proposito. E abbiamo fatto allora a Brasília, lui ha fatto questa commissione attraverso l'Istituto di Patrimonio Storico Nazionale, o IFAN, un'audienza pubblica. Cosa vuol dire un'audienza pubblica rento al congresso? Lì ho andato me, come presidente della FIBRA che ha fatto la proposta questa. Allora, se il popolo del Brasile, cosa che pensia se il governo portasse avanti questa idea di dare riconoscimento a queste lingue che abbiamo nel Brasile, che sono 200. Giorno di ancora e dice che ha 200 lingue, sendo che 170 è lingua indigena e quei altri è origine dell'immigrazione. Allora abbiamo fatto la difesa e allora ha fatto un progetto che si chiama un progetto piloto. E ha chiamato 5 lingue per scominciare. Come noi altri che abbiamo stato i primi, l'argomento che ho portato a Brasília che è stato fortissimo e che abbiamo fatto un lavoro buono, e tocca dire che Edoardo Marin anche mi ha aiutato a fare questo, che abbiamo riconosciuto come una delle lingue a fare questo inventario. Ed è questo grande inventario che viene fuori che la prima lingua a avere suo inventario è stato l'italiano, perché abbiamo ricevuto aiuto di una persona che noi abbiamo chiamato De Santo, la del italiano, che è la Marcia Santana, era diretora questo IFA, e che abbiamo ricevuto allora questo aiuto. E la, insieme con la Università di Caxias do Sul, se venisse fuori l'italiano, la prima lingua a essere fatta inventare in Brasile. Bom, qual che è il passo seguente? Deve essere riconosciuto come lingua di riferimento nazionale. Il governo brasiliano riconosce l'inventario, ma per fare questo inventario bisogna fare una cosa, mettere una mucciaia di ministeri per dargli continuità. E questo è andato al Ministero della Cultura. E adesso, per nostra contentezza, egli ha detto che giorno 28 del mese di maggio, la portaria 60, egli dice che scomincia una commissione tecnica per scomincare insieme Istituto del Patrimonio Storico, che vuol dire Ministero della Cultura, Ministero dell'Educazione, Ministero della Giustizia, della Scienza, della Tecnologia e Innovazione, del Planeggiamento e Orçamento e Gestione, di farsi tra di loro un lavoro per fare il riconoscimento delle lingue che si stanno inventando. E come l'italiano è stato il primo, noi abbiamo la possibilità anche di essere la prima lingua nazionale fuori il portoghese, di essere riconosciuta, perché ancora non abbiamo mai ricevuto questo titolo. Siamo a cammino. Allora, prima lingua a domandare, prima lingua a avere il suo inventario pronto. Ma adesso bisogna dire sì, italiano è la prima lingua a ricevere del governo brasiliano lingua di patrimonio storico e lingua di referenza nazionale del Brasile. Sicuramente dopo verrà quell'altra. E noi adesso dobbiamo fare un movimento tanto grande per via di questo.
4: Posso fare una domanda?
3: Sì.
4: Cosa volaria dire ricevere questo titolo per la gente, per i produttori culturali, per i musicisti, per gli scrittori?
3: Se mettere dentro il Ministero della Giustizia, è giusto fare questo in Brasile, perché il riferimento della nazione è stato quando era fatto allora l'audienza pubblica a Brasile. Segmento di scienza, tecnologia, per vedere come che mette funzionare a questo lavoro di mantenere vivo l'italiano. Segmento dell'educazione, se per cosa? Per vedere cosa l'educazione può fare per insegnare anche. Segmento planeggiamento, orçamento e gestione, bisogna dargli scale.
4: Ricorsi.
3: Allora, se questo è il movimento. Nel momento che questa lingua diventa patrimonio culturale materiale Brasile, allora se sicuro che il governo brasiliano bisogna mantenere viva questa lingua. Noi scomincia tutte le attività artistiche che succede, arrivare all'educazione, alla cultura e da lì avanti. Allora i proietti. Il municipio che riconosce l'italiano, né, come lingua di riferimento del municipio. Allora te è un passo avanti. Allora sicuramente anche a tutti se più furbo te ha fatto come prima, sicuramente ti riceverà di più aiuto.
4: E dopo far progetti. Poi cosa fa un progetto? Ho fatto un mese, tempo in grio, mi tocca dire che l'hai fatto in brasiliano, in portoghese.
3: Sì.
4: E non in italiano. Sì. Posso dire che fa la traduzione, però.
3: Sempre in portoghese e perché siamo in terra brasiliana.
4: Allora l'importanza per quelli che gli piace fare qualche lavoro culturale e far ricevere il ricorso che si fondamenta insieme del proprio italiano e non del portoghese. Allora potrebbe essere, per esempio, fare un film che sia editato in italiano.
3: Sicuramente.
4: Che allora il ministero manco te da mia aiuto.
3: Sì, ma giorno d'anco te vende cosa? Ti ti fai il proietto, ti toccherà catargliene quelli che ti aiuta a dargli schermo.
4: Sì.
3: Allora questa è la grande differenza. E per noi è un orgoglio, perché non è stata l'Italia che riconosce noi. Sì. Allora la grande storia è che noi siamo dovuti fare come esempio alla nazione brasiliana per dire
4: timoneri.
3: Noi siamo persone che abbiamo una lingua. E te sa che se finisse la lingua, se finisse
4: l'identità
3: e la cultura. Allora la lingua è la manutenzione di una cultura. Allora se parliamo italiano e le persone bisogna capire in casa, parlare con i vostri figli, parlare italiano, avere orgoglio di dire italiano. Italiano è la parte di scherzo che è importante, di ridere, di ciacolare, di parlare, ma è una roba grandissima per dentro. Tendove che c'è la fe, la speranza, la famiglia, la religiosità delle persone, il lavoro. Allora che è una storia ricchissima.
4: La musica, la poesia, la letteratura. E che così stimolaria la gente che piacerebbe scrivere una storia.
3: Sì.
4: Che mi ha coraggio perché non gli dà stimolo.
3: È vero.
4: Tanta gente.
3: E allora così succede che il governo brasiliano se quel che si deve riconoscere la comunità che ha aiutato a sgrandire, a sviluppare il nostro Brasile, e che non è mia solo che il Rio Grande do Sul, è Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo in special. Gato capito il discorso? In questo momento è ora di cominciare a attaccare con i governi e devo mandare una mucciaia di domande a questo Ministero della Cultura e anche all'IFAN, Istituto del Patrimonio Storico e Culturale Nazionale, per dirgli se ora siamo di rispettare. Gato capito?
2: Ora se ho capito, un altro passo sta dato.
3: Un altro passo da stare.
2: Beleza.
4: Vuol dire che le mie fermo il mestiere.
3: Adesso siamo in commissione che scomincia a studiare. E come noi anche che abbiamo il potere grandissimo, perché se sente che l'anima italiana è in tutti i posti, sicuramente dobbiamo domandare aiuto ai governi, il nostro che del Rio Grande do Sul e tutto, per dirgli a questa gente che siamo di rispettare la nostra parte. E ringraziare il governo brasiliano per questa grande iniziativa di mantenere viva la nostra storia di italiani che abbiamo stato, di italo-brasiliani che siamo giorno di ancora, con tanto orgoglio. E allora, FF, fate furbo.
0: Abbiamo ascoltato dottor Paolo José Massolini, lui che è il presidente della Fibra RS, a parlare sopra il nostro italiano. Che meraviglia! Parlando in italiano, se ora desonate!
5: Canta il programma Italiani nel Mondo! La mia amorosa gruppo Il Canfin d'Italia! E anche una bella suonata romantica, la si chiama Al di là.

0: 87,9. Um amor de rádio. Ativa. 7:41.
1: Ligou! Ligou!
0: 87,9.
1: Sucesso!
2: Estofaria de carne, lavori in generale, stoffamento di auto, camionette, camioni, linee, cappe di protezione di cabine di elevatori, forazione di sofà, careghe, paiuni, colchonette, almofade e de là avanti. Prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stofaria de Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair. Della radio attiva FM de Nova Prata, programma Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo. Ebbene, ecco, torna, ritorna al programma
3: Italiani nel Mondo.
4: Tu ti lo sai, si era una vergogna una volta avere una tua casa sul telone.
2: Vera Bartoldi.
4: Si era vergogna.
2: Vergogna.
4: Nessun pareva che volesse ste cose, no? Restia là in Rio,
2: E se fea dotta che pareva di essere grande.
4: Quanto,
2: Te affin, nessuno le voleva.
4: C'era un ditato, tutti me vuole, nessuno me toglie.
2: Beh, fatica proprio così.
4: Una volta due solterone andata al baile, no?
2: Due solterone.
4: Allora c'era sorelle. E c'era là, cantonetto sentai su, fai una marca... Nessuno va a tolle balar. Fai un'altra marca, nessuno va a tolle balar.
2: Ma signor!
4: E così te la passano ora. Là che ha dato sono il servo dei due là.
2: Immaginate.
4: Nessuno deve tirare le balar. Salta su una pivetta che ha detto, nena, mica idea che fai una pisciata e andiamo a casa.
2: Sì, sta là a far che, Fai una pisciata e andiamo a casa. Proprio così ti ha Bartoldetto.
4: Beh, è contrario del giorno di Ancui, no?
2: Perché allora?
4: Non qui che produzione indipendente.
2: Fa quel che volele,
5: buona.
2: Beh, ma parliamo sora nostra, sora dotta, sora letose di una volta, come che c'era? In te il programma di Ancui par via del giorno di Morosi. Ecco, allora curiosità dentro il programma, informazione. Allora il giorno dei Morosi saria il giorno di San Valentin. Il giorno dei Morosi sol sta cria per causa di San Valentin. Allora è una data speciale che si commemora la unione amorosa. Qua, in tel Brasil, le memorara sempre al 12 di giugno. A Portugala anche memora il giorno 12 di giugno, ma pochi di anni in Rio era memorata il 14 di febbraio, il giorno dei morosi. Che tu capio? Allora la storia di San Valentin dice che lui ga brigà tanto perché lui era vesco. Il vesco, lui era vesco Valentin contro le ordini dell'imperador Claudio II. Gaveva proibito le nozze, il casamento, intanto che gesse le guerre, perché lui credeva che le persone soltere brigheia de pido che una persona che aveva amorosi o si maridata. Gatto capio che aveva meno paura di morire. Allora i brigheia de pin.
5: Ma che c'era fondamento sta
2: che c'era fondamento. No. Ma allora ascolta bene Marossi che andò che andiamo a fermarsi. E lui contraria per l'imperador, lui continua a far casamenti nostri. Lui era vesco, lui continua a fare cerimonie. E anche lui se gamaridà sconto. Lui vesco se gamaridà sconto. San Valentin.
4: Allora c'era così. Fai quel che dico, ma non sai fa quel che fa.
2: Ma ascolta bene, l'imperatore l'ha scoperto, lo ha acciappato, lo ha messo in prigione e lo ha condannato alla morte, sto San Valentin. Intanto che l'era in prigione, una muccia di tosatei, di giovani, di persone che ha fatto carte di amore e che lo ha mandato lui intanto che era in prigione. Gatto capio? Guarda dentro che si venissero le carte di amore. Dicendoti le carte che stitosi credea in te l'amore. E credea in te il casamento, in te le nozze, che lui celebrea la unione fra le persone. Perché San Valentin, dopo de vesco, lui era un impassionato. Lui aveva parole belle con le persone e de là avanti. Intanto che lui, pa, aspettava la sua sentenza, lui se ga impassionato, rento in prigione, per una fiola orba di un carcerero, un che tendea, lo tendea a rento, se ga impassionato. Ascolta bene, miracolosamente questa tosa la gas comincia a vedere un'altra volta. Questo è un miracolo di San Valentin.
6: Ascolta bem. E antes de lui essere copà, lui ha scritto una carta a ela que te afim que era escrito com cita del tuo namorado ou del tuo Valentin. Allora par questo che come Bartoldetto che ha fatto prima del tuo, come che Lulz era suo de ela.
2: Beh,
6: capito? Allora lui considera martir per la Chiesa Cattolica, allora a sua morte, Lulz è morto giorno 14 di febbraio, anche marca la vespera, no? Del 15 che si commemora in Portugal, si commemora il giorno 15, adesso è il giorno 12. Un'altra volta, un'altra curiosità, Bartoldetto, ascolta bene, era un rituale una volta che chiamava il festival della fertilità, che un giorno che tutti quanti i sacerdoti camminavano per la città dando che ai donne, che dea ai donne con un tocco di coro di cavra, perché la cavra è un segno di fertilità. Gatto capio? Che idea scuriate, che idea con tocco di coro su paidone, perché le ciapesse cria, come dire, no? Perché avesse fertilità, questa è una curiosità. Gatto capio, Bartoldetto?
4: Cose che non vai anche le crede, va?
6: Te dico mi,
4: ma adesso, benvenuti! Ascoltami, il programma italiano nel mondo di ancora i soli e modosi, no?
6: Su!
4: Ora ascolta bene una foto là.
6: Dai allora.
2: Mi anche qui che è calzone del campionato
6: ora. Qua? Ti sei massa impassionato ancora, ti ti
4: agassò ancora calida
6: cose con musiche romantiche.
4: Ora una volta che era una donna che voleva maritarsi.
6: E
4: non era Cristo.
6: Tutte donne vogliono maritarsi.
4: Tutte quante, no? E aveva ormai 30 anni.
6: Meda. Che era pil miel.
4: De là avanti, caro, comincia a patinare i dischi, no?
6: Te dico mi?
4: Una cosa è andata, che c'era una comunità che aveva capella Sant'Antonio. Ora si è andato davanti a Sant'Antonio e ha detto, va da Sant'Antonio. Sentite, a te mecati un modoso, mi guidia che mi te dà un regalo.
6: Un regalo? Oh, tante donne promette regali a Sant'Antonio.
4: Ora che passava l'anno intero.
6: Sì.
4: E non l'ha catato.
6: Niente.
4: E aveva in promesso dove una cosa.
6: L'idea che è
4: una becca, una cabra.
6: Una becca? Per te godito, vale. Segno della fertilità, no?
4: Proprio così. Ora che mi ha dato la becca, poi siamo passati. Sant'Antonio che mi ha maritato era niente da capire.
6: No, guardati.
4: Ora che ha parlato con un'amica sua. Tu si ha detto, no, bisogna che ti fai differente. Ti dà che regalo a Sant'Antonio e dici adesso ti catte memoroso.
6: Così sì,
2: è meglio.
4: Beh, ecco, quello ciò, le ciappale è andata, la mattina ben buonola, no? Sai che feste le capelle, parecchia legna sulla schiera per far sull'asco, parecchia spei,
6: tutto, carne cozzata,
4: fa pensieri sulla schiera buonola,
6: sì,
4: no?
6: Sì.
4: La viandone parecchia sua, salata, da mangiare, si consiglia,
6: posta su, scoa.
4: Dopo che ne ha quei che muovono fughettoni, dopo sì, che ne ha quei che parecchia messa, accesa, tutto, no?
6: Tutto.
4: C'era 8 da mattina. Ma si capitava con sta becca, legava la suga, no?
6: Sì.
4: Ora si arrivava, ma ha detto così. E la sera anche a me da bocchita, ma. Salve Tori, caro. Gabriele, caro, che da che siamo mi andai in tesi l'anno passato, sto anno ti porto un regalo chissà che mio marito.
7: Beh,
4: ligava il tocco e suga e sto Sant'Antonio tirato la va ben postare a
6: sapere
4: sa fa la processione
6: sicuro e la sporca
4: allora già questa soga che ha detto va a Sant'Antonio credo anche che neanche non ti sei cattivo con me per non averti dato prima sta bestioletta qua no ma stavolta ti ha dato. Ti lascio qua e Sant'Antonio non perde niente. Io dicevo che tu capisci Sant'Antonio.
6: E a becca?
4: Se tu mi è cattivo con me, no, e lui non perde niente, vai. Agaccia qua sopra in qua in aga ligata la statua.
6: Sì.
4: E la dicevo, tale a qua, a tua becca. Ciappa, vada qua a tua becca, ciappela, la situa ti ha codata. Sant'Antonio non perde niente. E lui diceva, ma sarà che se gai la bella comida l'anno passato? Allora ciò, ti ho detto Sant'Antonio, ti ho detto picciappa capeca qua, ho detto, ti ha dato di tutto il gusto del mio cuore pure che vuoi catarmi amoroso. Ora mi ti ha dato sta becca qua, adesso si tua e poi vada qua, in torcia sua.
6: Fa quel che te vuoi.
4: Asciuga, fai quel che te vuoi, in torcia sua asciuga intorno di Sant'Antonio, dito adesso vada qua, sei tua. Tentela, e poi va, vada che va, vada che mi va via. Ben, ciao Salvatore, ciao. E Sant'Antonio non si muoveva.
7: Beh.
4: Era andata via, ha detto, con fin paura che lei è cattivo comito l'anno passato. Non ho detto niente, non mi ha salutato, non mi ha ringraziato la becca.
6: Signora.
4: E niente, poca te se te in capica, vai e poi a casa. Quando andai a sua rivetta così che altri due della festa, e che ammollato che tu di no. Che lo che toni, totò.
6: Pochettoni, pochettoni,
4: Che tu là ciò, a becca se spaura.
6: Ah,
4: Sai a disparare, si va qua sola. Ha gatto su la... Via rostinando Santo Antonio. E la capolta in drio ha detto, se così ti ha dato tanto volentieri te che mi ha molesta. E adesso corre che Dio faccia palla, sì.
6: Bravo Bartoletto.
2: Suonate tutti, suonate su il programma Italiani nel mondo.
6: Suonate romantiche dentro il programma tutto a vedere quel giorno dei morosi. La memorosa se non suonara del folklore italiano. E anche amore, scusami.
8: Mamma!
9: Che è il demuccio?
8: Non se magna mia per casa, fa, coi!
9: Ma perché che non ti cazzi pure di amorosa, ciò che vuoi?
8: Oh, va là, va là! Ora va a aprire una tosa, sol parvere, qua

0: Ma il programma di Ancoima Rostica, noi parliamo ora il giorno dei morosi, giorno 12 di giugno. Proprio, benvenuti, allora andiamo a ascoltare adesso del poro prete, Joan Leonir dall'Alba, maridarse stiani. Adesso mi conto ai tusi, alle tose, di come stiani sende amorose. Andando alla messa, una ciala de sbriscio, e c'era davvero un bel scomissio. Una sciacola curta, andando a caval, che bella, zeela. Quarta col sial. Dopo tre volte bisogna andare a catarla in famiglia, parlare con suo padre. E la fa i suoi grustoli, la sua in cucina, e il toso e il vecchio, e beve, so in cantina. Mai che se parle tra luri da soli, soltanto una occhiata la par che consoli. Ma dopo sei mesi, i tacca a parlare. La tosa di invecchia e vuol maridar. Allora la dotta che tocca comprarsi, ma tante cosette bisogna pur farse. Intanto il moroso al sabato sera, e viene a caval, e il par neanche vera. Na meda colonia, caval in selà, la sera so parte che al toso i ghedà. Allora che vola a casa, sì sì, a rente fontana, si fa ben piccoletta ma al sole, ben sana. Adesso è ora di andare a maridarse, se chiama i compari. Se fa il da farse. È il prete in chiesa e gli dice di sì, vardè, star uniti, finché morì. Buon'ora si torna, far festa contenti, e sposo, la sposa, compari e parenti. Adesso a sua casa, guarirse le pene, far tanti fioletti e volerse gran bene. E adesso dentro al nostro programma Italiani nel mondo ci amiamo.
1: Sono dentro il programma Valdir Anzolin canta la memorosa vecchia. E anche Gruppo Etnia canta Io che amo solo te.

0: Ecco, torna al programma.
1: Tali anni nel mondo.
2: Ma c'è che te posso delle foto e mi invitano qui, eh?
0: Opa! E lo chi, allora?
2: C'è maestro Ferro.
0: Maestro Aladir Antonio Ferro. Tony anche lui, eh?
3: È Sant'Antonio, no?
0: Beh, a fatica. Lui è nostro compagno del programma, lui mi aiuta, lui fa teatro con noi altri. Lui è direttore della scuola agricola qua di Serafina. Se vuoi altri gavi il nono, la nona, o qualche persona che sa storie di antigamente, della Italia, di cose che ne ha passato, o di come c'era una vita una volta, tutto questo che se cultura, che se resgate, che se rincurare il nostro italiano, fammi un santo favore, entra in contatto con noi altri in tel programma arroba talianinelmondo.com.br. Com'è che lei è? Benvenuti.
3: Se il nostro email, se il nostro nuovo email, allora tutto quanto direzionare entro al programma, se avete tutto quel che Marossi calga a parlare, programma arroba talianinelmondo.com.br. Potete entrare in contatto anche via telefono, se non avete il computador, se non avete la internet, del 054 9909 5476
0: www.talianinelmondo.com.br. Allora andiamo a ascoltare il maestro Ferro, vai!
4: Poi una volta allora che mi era una tosa, con una certa età, becche, che non la era buona a catarsi il muroso. E allora sto zia, passavite a darghe novene per fare, che andesse a pregare per Sant'Antonio in chiesa, che Sant'Antonio gli gite a catarsi il muroso. Allora sta tosa l'andea quasi tutti i giorni, ondi sia quell'altro anca, in chiesa pregare per sto Sant'Antonio che gli gitesse a catarsi fuori un muroso. E che c'è stata gente che si è ricordo che l'andea tutti lì in chiesa. Allora che sei stato un perdito se sei bischeri che mai che sei andato a ascoltare cosa che la che domandò a Sant'Antonio e allora ella si denuncia davanti a Sant'Antonio che domandò a Sant'Antonio, Sant'Antonio, fin per carità, aiutami a catarmi amoroso, che sia neanche per qualche cosa, ma che sia per dargli un genere a mia mamma. Ma infatti, tutto a te, se mi ricordi che l'andava a fare quel pedidola. Lui invi, i gara resolvesto a far costita, dar là vedrio dell'altar sconti e aspettarla che l'andesse a fare sto pedido, no? E la zendata. E allora la zendata là, a sega, indenunciava, l'aveva inviato a mandargli a Sant'Antonio, tomoroso. E allora scritto Zatei con una voce di Tosatei proprio che diceva quando diceva Sant'Antonio, Sant'Antonio, fin per carità, basta che mi cata un moroso anche a me, dammi quella grazia. E allora un di Tosatei diceva neanche se te crepi questa osa di chi è come.
0: Sì.
4: E allora ella l'ha detto come? E lui neanche se te crepi. E la perisea che era di parlare con ella, era il bambino che è in braccio di Sant'Antonio. E allora ella che aveva detto che, o che guarda ben fisso così da età, quasi su pis merdini, altro che parli te pare che le piseccio.
0: Ben ci fai con questa qua, no? Maestro Ferro con la sua partecipazione speciale qua nel nostro programma. Vuole dire?
4: Oi.
0: E quell'altra là che si è andato un uomo del posto di Sant'Antonio.
4: Beh, allora una volta che n'era una mucca di beate che andava in chiesa a pregare torno al santo Sant'Antonio. E allora le dì anche loro di mandargli grazie e tutte che voleva sta grazia di catarsi amoroso, no? E ora le preghea, le sindenacere, le vea su, le che passea in mano su questo santo, le si insegna con l'acqua santa che veniva da renti piede sto Sant'Antonio, le che passea su le mani costita, e loro un poso bischero che mai, e già visto sta storia che le andea là, domandargli sta grazia che gli passea su le mani sto Sant'Antonio.
0: Spalparlo?
4: Sì, lo palpea su. Loro cosa l'ugalo fatto? Un dì, lui ciapa una cotola ben compagna di quella di Sant'Antonio, tosse un bonechetto, tosse un lirio metteselo in mano e pare che se la lutta al posto di Sant'Antonio e scondi il santo e lui la fermo ciò con gli occhi che il vardea fisso come banda una parete così come se fosse un santo proprio e arriva sta muccia d'odore che si mette là da tre che si mette a pregare non era neanche un tanto, era in do tre e allora si mette a pregare dopo che passa sulle mani e passa che sulle mani qua passa che sulle mani là e sto Sant'Antonio è il segà in bestiala
0: infuria
4: è il segà infuria te ne capisci come?
5: Sì.
4: E allora ciò passa sulle man qua, passa sulle man là, una volta, ma che bel che lì che il Sant'Antoni qua, ma poi vediamo se da chi lo gatruca che il santo qua, provare a l'incamolesin profinti, ciò una beata gadita, provare ma è che pratico qualche fine il bacchetto per piccar via la corona. E il bacchetto l'era? È il bacchetto di Sant'Antoni, che non era Sant'Antoni, che aveva il bacchetto più furia.
5: Il parsuga ha fatto il bacchetto da ora. Vabbè, maestro!
2: Fotole!
6: Pensè che ti situazione è stato un velorio tristo e vien rento un ciucchetton. La Silvia in voi ad escondersi del culo della vacca della vergogna, eh? E te qui la ciò e vien avanti. Armengo ciò e vien. E fissava la viuva perché malintenziona, no? Là. E di qui viene via uno che l'era sentale a banda della viuva e lui mola il culo. Si senta. E di quella e guardava e la viuva in cima del morto passava le mani. Dice, puareto, è morto che neanche un passerino. Dalle la scianza, puareto, caro, è morto che neanche un passerin. E giù, coloro si la cavardava meglio, con la storia del passerin. Di quella vien un che non sapeva di niente, che l'era motorista dei parenti che se venisti all'interno del morto, che non sapeva di niente, arrivava a banda del ciucco che dite. E lo morto di che? E lui, ah! E lo morto di che? Sicuro non sono mia, ma se non si sta impanturata di farina si sta sfiondata del culo. Ma tutto se silenzio e acontece tutto col ciucco, tutti che aveva vergogna del ciucco. Là della scianta viene dentro il prete. Quando viene il prete del velorio, lo savino, le prediche e se finisce e i carga sul morto e via. Quando il prete arriva rento, che comincia a dire sulle prediche, la vecchia la gas comincia. Puareto, adesso sì, e te menerà in un posto scuro, senza luce, senza acqua, freddo. E il ciuco salta fuori, vuoi vedere chi mi omena alla casa?
7: Sono aderente al programma Gruppo Ragazzi dai Monti, canta Reginella d'Amore e anche una sonata, un classico della sonata romantica italiana, La Bella Sensata.